guidò il vero malucico e tira forte il vento. Su una via caterasse davanti al golfo di Surriento.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande